0: Via man.
1: Non me la puoi portare.
0: Via man.
1: Bevando a gusto di te.
0: Via man.
1: In tutte le piazze di scampo. Via, via. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Via man. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Via man. Bevando a gusto di.